vida, wey. Se può fa mia, wey. E gloria di Dio, si può cazzo, wey. Se può vida. Di Dio si va un livello nuovo, se può vida. Da un tempo nuovo. Algo ponta per il sposo di Cuba, wey. Può milagre della camminda. Spera di Dio, wey. Da un tempo nuovo. Da un tempo nuovo. Da un tempo nuovo.

papà mia, vero? E gloria di Dio, di papà cazzo, di papà vida. Di Dio si va un livello nuovo, di papà vida. Da un tempo nuovo, algo ponta per il corso di Cuba, vero? Può milagre della camminda. Spera di Dio, sapere. Da un tempo nuovo, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo. Ehi! Hey!